0: Ore balabasso, dire cantare a banabarabasso, dire cantare alla rabasso. Tre.
1: Mania no seu rádio.